jërëjëf Gagne Diop, bismillah irrahmaani rahim. Ñu tàmbali ci lettre tage yi. Sëñ Basirou Diop jëluñu sëñ Modou Massamba, sëñ Basirou Diop alxuraan Daru Fanaye, Aladji Fallu Diabaye délégué de quartier Sorno Fadia, Samba Ndiaye ca Touba Ndamatou, Cheikh lay nekk ca Kolda, Basirou Gueye Kolda, Adama Sarr ca Touba Domaine ba, Aladji Modou Seck ca Touba Mosquée, Cheikh Mbacke Ley ak Njabootu Baye Fallu Ley, sëñ Maka Ba rak la ci Fatou mo fiñ lettre tage bi moom sëñ Maka Ba di tage nag magam Baye Bara Ba wàññeeku na nag altine niki dem ca Touba Mosquée, rob lañ ko dem ca Touba Bakhia. Waaye nag laaju ci wàllu ñaan gi nee nañu ëllëg àllarba lañ koy ñaanal yàlla ca Touba Mosquée. Baye Bara Ba amoon na téeméret bu manqué fukk muy 90 ans, ñu di ko jaale nag rakkam ji ñu wax Serigne Maka Ba di rakkam, ñu ngi ko koy jaale ak njaboot gépp nag. Serigne Moustapha Bassirou Khalif Général Kulumurit Touba, Serigne Moustapha Moumet Khalifa Serigne Bakke Moumet, Serigne Momar Gadiaga ca Ndob Gadiaga, Serigne Gagne Gadiaga ca Ndob Gadiaga, Serigne Ibra Diama Gadiaga ca Ndob Gadiaga, Serigne Ibra Alassane Gadiaga ca Ndob Gadiaga, Serigne Modou Gadiaga Ndob Gadiaga, Sohna Khariñan Xuma nekk ca Ndob Gadiaga, Sohna Daro Xuma ca Ndob Gadiaga, ka Soda Xuma nekk ci Thiel Dramane, Serigne Bathie Xuma di mag ci Fatou dëkk ca Xuma Samane, ne tàggee Baye Ibra Xuma. Baye Ibra Xuma nag wàññeeku na altine la wàññeeku niki démb moom Baye Ibra Xuma ci Dakar yëmbal. Waaye nag talaata tey ji lañ koy denc incha allah 10h ci suba ci Touba Bakhia. Laaju ci wàllu ñaan gi nag ëllëg àllarba lañ koy ñaanal yàlla ci Dakar yëmbal benn barak terrain sotrak amoon na juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Sëñ Abdou Diakhaté xale bopp, Sëñ Baye Diakhaté, Sëñ Baye Diakhaté xuru Mbacke, Sëñ Souaye bu Mbacke xuru Mbacke, Sang Seck nekk ca Guerlec, Mam Modou Diagne nekk ca Ngaye, Samba Ndiaye nekk ca Bousrak, Modou Bousso Seck nekk ca Cekkeen, Aladji Serigne Mor Seck nekk ca Cekkeen, Cheikh Gueye Seck rak la nekk ca Cekkeen, Mor Seck rak la nekk ca Cekkeen, Gala Seck doom la ca Cekkeen, Kan Seck di doom nekk ca Touba, na tàggee Baye Cheikh Diakhaté Seck. Baye Cheikh Diakhaté Seck wàññeeku na altine niki dem ca Touba, rob nañ ko dem ca xuru Mbacke. Ñaan gi nag moom tey lay doon talaata ca Cekkeen, amoon na juróom-ñaar fukkaat. Serigne Moustapha Bassirou Mbacke xalifatul am tarixata mouride xalifal de mouride Touba, Serigne Moustapha Gueye Ndelle xalifab, Serigne Malick Asta, Serigne Moustapha Gueye Ndengler xalifab, Serigne Khady Gueye, Serigne Elimane Soxna Gueye ca Touba Diantoul Mawa, Serigne Elimane Ndiaye xalifab, Serigne Moustapha Gueye Daara, Serigne Cheikh Fall Gueye xalifab, Cheikh Adama Gueye, Serigne Souley Gueye xalifab, Serigne Mababou, Serigne Elimane Gueye ak waa Mbabou, Serigne Souaye bu Ndiaye xalifab, Serigne Saïd Ndiaye ak mbolem nag waa Ndengler, Bathie Diaw ca Touba Guédé ak Saw Dia Sarr nekk ca Ndok, ñooy tàggi Sohna Maty Diaw. Sohna Maty Diaw daal wàññeeku na altine niki dem ca Touba Daru Minam, rob nañ ko dem ca Touba Bakhia moom Sohna Maty Diaw. Ñaan gi rek moom ëllëg lay doon àllarba ca Touba Daru Minam. Jàkkee Serigne Saliou amoon na téeméret bu manqué fukk. Serigne Abdou Latif Gadiaga xalifab, Serigne Mor Khary Gadiaga, Aladji Ngodé Sismer bu Ngagne Diop, Serigne Allowa Gadiaga Imam ca Ndop ak Youssou Gadiaga chef de village bu Ndop, Aladji Iba Gadiaga ca Ndop, Mor Ndiaye Gadiaga nekk ca Ndop ak Momar Gadiaga nekk ca Ndop, Ibra Diama Gadiaga ca Ndop, Ibra Diara Diaye nekk ca Ndop ak Abdoulaye Diouf ne yàlla nekk ca Ndop, Cheikh Diop rak la ca Ndop, Baye Ngagne Diouf jubon kër ci Fat dëkk ca Ndop. Moo fi lettre tàgg bi di tàggi soxnaam na Soxna Daba Gadiaga. Soxna Daba Gadiaga nag ñu gën ko xam ci Roqoya Gadiaga, wàññeeku na dimanche daal ca Ndop. Denc ko nag ci bis ba ca Touba Bakhia. Ñaan gi nag moom tey lay doon talaata incha allah ca Ndop Gadiaga amoon na juróom-ñeent fukk ak juróom. Serigne Moustapha Bassirou Khalif Général Kulumurit Touba, Serigne Khalid Mbacke xalifab borom Daar Mouti, Serigne Cheikh Astou Mbacke xalifab, Serigne Modou Habib, Serigne Mbacke xalifab, Serigne Moustapha May, Serigne Cikwaniko Matar Khar Fall ak rakam nekk ci Louga, Cheikh Kouro Mbaoj xarit la nekk ci Daar Mouti, ak Fallou Sarr Soufoula di xarit nekk ci Daar Mouti, Papa Cheikh xarit la ci Daar Mouti, ak Baye Saliou Kane jàngale ko alxuraan di xarit ci Fatou dëkk ci Daar Mouti, Goro Fall ak rakam ci Daar Mouti. Ñoom ñëpp ñoo boole tàggee Baye Moustapha Fall. Baye Moustapha Fall wàññeeku na niki démb altine ci Daar Mouti. Tey ji nag lañ koy rob 10h ci suba ca Daar Mouti. Tey daal talaata lañ ko fasiyene defal lépp ca Daar Mouti quartier Bëgg Thierno, amoon na 68 ans juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett amoon na ko. Souaye bu Diop rajo Daar Mouti fa la lettre bi jóge. Serigne Cheikh si la xalifab, Serigne Saourou si la Thierno Dramane, Serigne Dame si la ca Ndiarga, Omar Diagne nekk ca Ndiarga, Bada Diagne nekk ca Ndioko, Mbaye Diagne nekk ca Xawlu, Ndongo Diagne Gatti Ngarap ak De Samba Diagne nekk ca Tibawane, Serigne Maye Diagne maire de Niakhène ak Baye Gote Diagne baa la nekk ca Ndiarga, ak Baye Makhali Diagne di Baye nekk ca Ndiarga, Penda Diagne di Sonn nekk ca Ndiarga, ñoo tàgge Sidi Diagne. Sidi Diagne daal wàññeeku na altine niki dem ca Ndiarga, ñu rob ko dem ca Touba. Ñaanuk Sidi Diagne nag ëllëg lay doon àllarba ca Ndiarga juróom fukk ak juróom amoon na ko. Serigne Ousmane Diop xalifab, Serigne Abdoulaye Diop, Omar Kane nekk ca Medina, Astag Mame Gueye di Goro ci Fatou, Goro Diouf di Goro ci Fatou, ñoom ñëpp ñoo ngi te Medina Astag
Cheikh Diagne rak la nek ci Daru Diop ak Tujju Seck di dom nek ci Touba des Seck dom la nek ci Touba Serigne Diagne di dom nek ci Sanna Mayit Seck di dom ci Far dekk ci Sanna ak Diallo Seck di dom nek ci Sanna ñu taggi sonu ngone Diagne nak wañeku na altine nek dem ci Touba sam ñu fassene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci Touba baqiya talata tay ji lañ koy defal lepp inshallah ci Touba sam buntu yu xonk ya amon na soxna ngone Diagne 85 ans manam dem ñet fukata juroom amon nako soye bu jep rew daam ci fofé la lettre bi joge Aladji Serigne Sam Gueye nek ci Ndiakane ak Mathioro Thiam ancien maire bu Tiakhar Abdou Aziz Diom maire bu Tiakhar ak Abla Diom nek ci Palen Serigne Djib Sar nek ci Ngoy ak Serigne Mbaye Diom nek ci Touba Guy yu sew ak Sohna Fatou Ndiaye nek ci Makabas Sohna Nogay Ndiaye nek ci Bambey Serigne Ibrahima Diouf maire la mo fini lettre tagui bi Serigne Ibrahima Diouf dal maire xamna maire d'une commune la wala wala dañ ni Serigne Ibrahima Diouf borom ko li ci fatuma fi letu tag bi di tagge soxnam soxna mbenn jay nak wañeku na aljuma bi ñu yes ci makabas soxna mbenn jay nak denc nañ ko ci bisba ci Touba Bakhia way nak laaju ci walu ñaan gi aljuma bi ñoo lañ koy ñaanal yalla ci makabas amuna ñen fukata juroom ñent mam bala jaxati xasse Touba ñaar bay fa letu bi joom serigne cheikh diaw ak njabot Touba serigne mansour diaw bolle sur nek ci ngannado fallu ndo nek ci Touba foxa ndugo tal kan ci espagne elman kan ci espagne ibrahima jay nek ci amerique mortals mors talasana mo tal sama ci Touba Aliou Jakay Ndiobe nak tal kan mu ndaw ak ñewatu bay ba ci jaw fallu ñang ci Touba jëmul ko Cheikh Diaw Italie Sardegna Seigne Abdou Diaw ci Daru Rahman Modou Baram Diop nek ci Daru Birab Bodel ak bay Modou ñang nek ci kër ma ñang Cheikh Diaw di gor nek ci Gerki Diaw Makhassé dak la ci fa dak ci Gerki Diaw ak Tola Diaw di dom nek ci Touba Chilem Cheikh Diaw dom la ci Touba Chilem ñun ñep ñoy taggi soxna Kala Sour wañé ko na altine nek dem ci Touba Chilem neew bi nak nenañ dal dañ ko wajjal tay ji 11h ci suba ci Touba Jakay Daru Khodos dal koy denc tay ji ci Bakhé Touba nenañu dal talata tay ji lañ koy defal lepp inshallah te Touba Chilem amon na 90 ans manam amon na témirat bu manki fuk dal bami wañé ko batay kon ci walu tagge seigne tierno diop khalfaf cheikh massamba diop sam seigne basir diop jonne seigne modou diop ak seigne soyebu diop di khalfaf seigne fallu diop seigne sangu diop di khalfaf seigne souleyman diop seigne baru diop khalfaf bay serigne diop daru diop ak seigne aladji diop khalfaf seigne aladji diop khalfaf seigne mbacke daru diop ak seigne aladji diop khalfaf seigne abdou jamil diop seigne soyebu diop ak ñow seigne abdou jamil diop seigne sam diop khalfaf seigne abdou khab diop seigne cheikhouna diop khalfaf seigne abdou rahim diop seigne mustapha diop khalfaf seigne abdou samad diop sohna fat diop mom seigne abdou jamil sohna ci fatou sohna mam awa diop mom serigne dam di sohna ci fatou sohna ngone diop sohna la ci fatou njabotou baghdad khadim ba dom la mo fi letu tagibit di tagi nak wajurom wu gor bay baraba bay baraba wajne ko no dal altine nek dem ci Touba mosquée ñu ko dem ci Touba Bakhia ñaanuk bay baraba nak japp nañ ko ëlëk alarba ci Touba mosquée témirat bu manki fukk dal amon nako bami wañé ko seigne mor khari xuma ci xuma samane ak seigne tal kumba xuma ci xuma samane seigne messe xuma ci xuma samane ak seigne mbok xuma nek ci xuma samane Seigne Blaye xuma ci xuma samane ak Seigne Tall Sini xuma nek ci xuma samane dam xuma nek ci xuma samane ak Soxna Ndey Fall di goro nek ci xuma samane ak Toussar di goro nek ci xuma samane Ndey Kumba xuma di goro nek ci Dakar yembal ño tagge baye Ibrahima wañe ko na altine nek dem ci Dakar yembal waye nak tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi nak ëlëg lay doon alarba ci Dakar yembal ben barak terrain sotra ak jomna fukata jom ñaar amon nakom Seigne Bassirou Diop ci Pétain Seigne Abdou Ablaye Seigne Abdou Mbaye ci Njandate Cheikh Amdou Seck nek ci Daru Seck Aladji xuma nek ci Tieken Moustapha Diop nek ci Tieken Seigne Mor Seck mu daw nek ci Tieken Magnang Gueye nek ci Ngueyen Dali ak wax nak Mor Seck nek ci Tali Tal Seck ci Tali Amsatou Seck nek ci Touba Mbaye Seck nek ci Touba Sohna Fatou Ley di Sohna nek ci Tieken Sohna Astou Fall di Sohna nek ci Tieken Sohna Marema Ley di Sohna ci Touba ño tagge Baye Cheikh Diakhaté Seck Baye Cheikh Diakhaté Seck nak wañé ko na altine ni ki dem ci Touba mosquée ñu rop ko nak ci xuru mbacké ñaan gi nak nenañu téylé doon talata ci Tieken amunu jëm ñaar fukkat bami wañé ko Seigne Bassirou Ndiaye Dara ci Touba Dar bi dem Malick Diop nak ci Naydé Modou Ndiaye ci Touba Poley ak Maguette Gueye nak ci Touba Poley Cheikh Yalla Sar ci Diawar Sar ak Matar Tandiang nak ci Touba Madina Niassa Tandiang dom la ci Touba Dar Mina ak Bassirou Tandiang dom nak ci Touba Touba Daru rek lañ def ak Ablaye Tandiang di dom nek ci Touba Marché Mambite Jaja Tandiang dom la ci Touba Dar Tanzi ak Mada Tandiang di dom nek ci Touba Dar Minam ñu tagge Sohna Mati Diaw dal wañé ko na altiné nek dem ci Touba Dar Minam rop ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon alarba ci Touba Dar Minam jakkay Seigne Saliou Sohna Mati Diaw amono témirat bu manké fukku
señ alwa gajaga ci jambal señ abdoulo nek ci ndiaré mak señ mostayne lo nek ci ndam gouré ke señ gédé ndjay nek ci ndigal cheikh farsan nek ci daru som cheikh ndam an chef de village bu belxum aladji dibalay nek ci ndobatou lay konté nek ci bëkk bu nana mbakhis ak mor awa mam ak rakam nek ci belxu elman xuma ci ngalik ndjay mam nek ci ngay ndjay mam ci ngay ak serigne ndjay nek ci khatar ak ablay sall nek ci ñagan may sall mang ci ndar sall mbacke job ci ngembek ak mbolam wa ngembek ma sey sali ci dakar mbaw ak bay ngagne djouf bon ko ci fatou dekk ci ndop mom bay ngagne djouf bon ko ci fatou dekk ci ndop moy tag nak soxnam soxna daba gajaga soxna daba gajaga ñu gën ko am ci roxoya gajaga wañe ko no dimanche ci ndop ñu rop ko nak ci touba bakhia ñaan gi nak mom teyle don talata ci ndop gajaga amono jomel fukat ak djourom señ moutakha basirou khalif general kulmi touba bay matar jeng di mag nek ci lugo soxna kharisek di mag nek ci dar mukhti ndagalo fal di rak nek ci lugo ak papa fatma fal di rak ci fatou fa ati gora fal dirak nek ci peri ndjay mam ami fal dirak nek ci daru naym ak ndaga farak la nek ci dar musim soxna musligey di son nek ci dar musti gora fal ak rakam ci dar musti ñun ñep ñu tagge bay mustapha fal wañe ko no niki dem altina ci dar musti tay ji nak lañ koy denc 10h ci suba ci dar musti tay dal talata lañ koy defal lepp ci dar musti car ci bëgg cierno amono jomen fukat ak jom ñett soy bu jop radio dar musti fa la lettre bu jëgë señ cheikh baralat mbacke ndiogo may señ mustapha ñang ci tay bi ñak ak señ cheikh mbacke ne ci kër alek mam cierno jëng ancien directeur hôpital principal mam bu namassal ancien pca bu sikap tal ndjay ci mbour cheikh sall ci kay mer aladji ndiaw ci mer bu pekes señ diouf ci pekes salu jëng kër ale ak dawda sam nek ci touba penda jëng di son nek ci ndjarga ño tag Sidi Dieng dal wañe ko altine nek dem ci ndjarga ñu rop ko dem ci Touba ñaanuk Sidi Dieng nak ëlëk lay doon alarba ci ndjarga juroom fukat ak juroom amon nako señ Bassirou Mbacke Khalifa señ Fallou Astadie señ Moustapha ci la ci Tiradaman señ Tax ci la ci Touba señ Abdoulaye Mbaye nek ci Touba señ Mbacke ci la nek ci Touba señ Takhari ci la nek ci Italie señ Abdou ci la ci Touba soxna Nogo Diakhte nek ci Touba Marjana ndjaga Diop ci Touba Marjana Fat Diop Touba Marjana Mariamou Diam nek ci Touba Marjana Gore Diop nek ci Touba Marjana Galat Fall Touba Dar Khoudos ño tagge soxna Ngone Diagne nak wañe ko no dal dembu altine ci Touba Sam ñu fasiyene ko rob talata tay ji 11h ci suba ci Touba Bakhia tay ji lañ koy defal lepp ci Touba Sam buntu yu xonko 85 ans amon nako jom ñet fukata jom amon nako bamuy ñeku señ batay kon ci walu tagay señ Abdourahim Diop Khalifop señ Mbacke Astu Diop señ Abdoulat Diop Khalifop señ Cierno Diop señ Cheikh Mara Diop di Khalifop señ Dam Diop señ Cheikh Mat Diop di Khalifop señ Matar Diop Toki ak bay Djibi Gadjaga nek ci Touba Mosquée bay Beyti Sey nek ci Touba Mosquée bay Cheikh Sall mu mag nek ci Touba ak bay Dam Diop nek ci Santos bay Fallou Diop nek ci Dakarou bay Cheikh Ley mom soxna Fati Bintou ak bay Samle ci Baghdad bay Barley ak Njabatou Baghdad soxna Senebou Jabaay ci Guerle ak soxna Ndjay ci Dakarou Talla Ndjay ci Touba Ndamatou Njabatou Ndjayen soxna mam buso ba di rak ci fatou ak bay basso da rak ci fatou bay moussa barak la mo fi netu tagbi di tagge nak di tagge sen papa xarit wala nekkon mak moy bay baraba dal wagne ko no altine dal niki dem ci touba mosquée ñu ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak ele lay don alarba ci touba mosquée amono temirat bu manke fukum soxna kharisse di sonu fa dekk ci dakar yembal soxna ami khulu di sonu nek ci dakar yembal soxna koddu xuma di sonu nek ci dakar yembal ak señ mbokk xuma di taw nek ci dakar yembal señ mbacke xuma dom nek ci dakar yembal señ sangi xuma di dom nek ci cote d'ivoire ak señ modou xuma di dom nek ci dakar yembal ousmane xuma dom nek ci dakar yembal ami xuma di dom nek ci dakar yembal mam jaar xuma dom nek ci dakar guedjo ke nabu xuma dom la ci dakar malika ño tagge bay ibrahima wañe ko do altine nek dem ci dakar yembal way nak talata tay ji lañ koy rob 10h ci suba ci touba bakhia ñaan gi mom ëlëk lay doon alarba inshallah ci touba ci dakar yembal ben barak lañ koy ñaanal yalla kon nak bay ibrahima ak ñaanam ëlëk lay doon alarba inshallah ci dakar yembal ben barak terrain sotrak amono jom ñaar fukata jom ñaar señ abdoulat mbacke kilifa dina nek ci baba gara señ moustapha mbacke mom señ mam mor mbacke dar khoudo señ ousmane mbacke mom señ cheikh khadi señ abdou mbay kéré khalifa po cheikh abdoulaye mbay kéré soxna ndike ndjay soxna ndike mbacke norini dar musti señ goro sall di chef de village bu thialé señ tala sall khalifa señ ndiasse ci thialé señ tala sall khalifa señ ndiasse ci thialé ke señ amari ci le khalifa wacc le ak ci le soxna may mbacke dar khoudo dom ci patu soxna surtout diouf nek ci keur massar m3
sonon day matikan digor ci patu sonon day fal nek ci nit dom la ibra fal ci tel yi dom la ñu tagge sonu xarisal wañe ko don dimanche dal ci baba garage rom nañ ko nak ci bis ba ci daru manan seigne cheikh abdal mom soxna xarisal ñaan gi nak nenañu japp nañ ko dal talata tay ji ci baba garage amono jom ñet fukatam seigne alhaji mbake nek ci cieng ak seigne kosombe imam nek ci ñanete may alhaji barase nek ci cieng seigne tianu ndjay jor ak rijal kana sek nek ci touba ablay ndjoy bay nek ci cieken cheikh jabay le nek ci pout ak kosombe chauffeur de taxi nek ci dakar tegej tala basel ci dakar gëw ak salou ci nek ci ndandate ibrahima lay nek ci kudjan mor ñang ci kudjan ak tala lay ci busra ñom ñep ñu taggé bay cheikh jaxate sek bay cheikh jaxate sek wañé ko no dal altiné niki dem ci touba ñu rob ko dem ci khourou mbaké bay cheikh jaxate sek nak ak ñanam dal télé don talata ci cieken jom ñaar fukat dal amon nako bamuy wañé ko seigne cheikh mbaké touba farage ak serigne diaw rak la nek ci amerika kuma diaw rak la nek ci touba gedek aw barak nek ci touba gedé assane tandian jaja dom la nek ci touba darmin assane tandian di dom nek ci touba marché mambitu goro tandian dom la ci touba farage ak amit tandian dom nek ci touba darminam bayal ba aw tandian di dom nek ci touba darminam amit tandian di dom nek ci touba jakay ndjugo ak ndjobo tandian di dom nek ci touba gedé soro tandian dom la ci touba surak bodou sek di dom nek ci touba gedé ndey tandian dom la ci touba darmin ak jili tandian di dom nek ci touba darminam ñu taggé sonu mati diaw wañé ko no dal niki dem altiné ci touba darminam ñu rob ko nak ci touba bakhiya ñaan gi nak mom ëlëlé doon alarba ci touba darminam jakké seigne saliou tébé at bu manki fuk nak amon nako ba bi wañé ko seigne modou lo xalpa seigne abdou yassine nek ci touba tafa sek di gor nek ci tiondokh ak mbodj an di gor nek ci tiondokh bada gay di gor nek ci beloxo ablay an di gor nek ci beloxo alaji bomba an nek ci tiondokh ak aji fati cheikh diagne bousso diagne nek ci tiondokh ak awandaw nek ci touba awagnas nek ci beloxo aji wolikan nek ci touba aji woli an ci touba magu an nek ci beloxo ko fatma an nek ci mudek mbodj fatse nek ci mbodj farse an ci italy ndey an tafandam ak alaji tala an mo len di tagge soxnam sonu ndey an nak wagne ko no samedi dal biñu wessu ci tiondokh ñu deñ ko ci bis ba ci touba ñaan gi rek mom tay lay doon talata inshallah ci tiondokh amono temerat bu manke fanwer amono ko muy 70 ans amono ko dal bami wagne ko mbay djouf nek ci ndop ak rakam fallu djouf ci ndop ak rakam mam gor djouf ci ndop ak rakam ak fallu mbay bakari nek ci ndop ak rakam mbay djouf ci ndop ak rakam ben jay nek ci belxu ak rakam iliman xuma nek ci tele ak rakam fallu fatim mbalu nek ci ndop ak rakam mam pende ñass di dakar ak njabotam modou njay nek ci njarem djom nek ci tiaro ak rakam pen djom nek ci touba ak rakam mam gor dangoro ci ndop ak rakam ali ummi kala ndop nek ak rakam dal serigne ndjay khatar ak rakam makhtar ndjay ci khatar ak rakam ros djouf dom la mo fi lettre tagge bi di tagge nak yayam soxna daba gajega ñu am ci roxoy gajega wañi ko ne dimanche ci ndop ñu rop ko ci touba bekkay djom fi kata djom amon nako serigne muntaha basirou khalif general commet touba soxna maram fall di badjan nek ci darmu ci soxna khayta gey di badjan nek ci darmu tik bay abdou khodous mbodj di bay nek ci beti bay manjay fall di bay ci fatou alhaji ma fall di bay nek ci louga soxna ndey fall di mag nek ci mbour ak bay ndiaga gey di mag nek ci touba bay cheikh djeng mag la nek ci louga khudja job di jarbat nek ci daru naim ak goro fall ak rakam nek ci daru musti ñu tagge bay moustapha fall dal wañi ko no altiné niki dem ci daru musti way nak talata tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci daru musti tay dal talata lañ koy defal lepp ci dar musti quartier beug tierno amone djomé fkata djom ñett 68 ans soy bu djop rayu dal fi fa lett bu joge seigne modou mbay seigne modou ablaye mbake xalba seigne basirou khudje ak baye khawsu djeng nek ci khawlu dal djeng nek ci ñaxena khadi djom nek ci touba gawlo djeng nek ci touba gor mak djeng nek ci touba ne djeng nek ci ndjarga ak aji ndjaño djeng nek ci ties ibra djeng ci ndjarga modou djeng nek ci touba ton jeng dek ci ñaxé nak ñabotu serigne jeng pende jeng di sonu nek ci ndjarga ak muntaha jeng di dom nek ci ndjarga ñu nepp ñu tagge nak sidi jeng dal wañé ko no altiné ci ndjarga ñu rokko nak ci touba ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk alarba ci ndjarga juroom fi kata juroom amon nako dal bami wañé ko batay kon ci walu tagge yi serigne khadim mbake serigne khadim mbake cheikh salou ci touba serigne basirou mbake tawfik nek ci saloum serigne amène mbake touba dende serigne modou mbake paylar serigne abdourahmane mbake darou khadim serigne djili mbake darou salam ci ndokh alhaji fallou gueye patokour serigne ibra sile darou minam ak serigne fa dougou serigne ousmane gueye touba ngene
Alhaji Malick Gueye Alia Mbaye Ndiaye nek ci Ali ak Seigne Massa Massek Madina Ndiaga Ndiaye ci Madina Alhaji Mustapha Gueye dekk ci Thiel Alhaji Tala An moy tagge soxnam soxna Ndey An soxna Ndey An nak wañeku na dal sam biñu rop ko nak ci bisba ci Tiondo ñaanuk soxna Ndey An japp nañ ko nak nenañu dañ ko denc nañ ko ci Touba mom kon nak soxna Ndey An mi wañeku samdi denc nañ ko ci bisba ci Touba waye nak ñaan gi mom nenañu talata tay ji lañ koy ñaanal yalla inshallah ci Tiondo amono joom ñaar fukkat nak bami wañeku Serigne Sam Seigne Sam Diop Seigne Sam Diop mom Seigne Abdou Jamil Diop ak soxna Mam Diar Diop mom Seigne Abdou Jamil Diop soxna Ami Diop mom soxna Sodo Diop soxna May Mbacke mom Seigne Abdou Rahim Diop ak soxna Fatih Moutaib Diop mom Seigne Modou Massamba soxna Fat Dam Diop mom Seigne Mbacke Astu Diop soxna Kouma Fall nek ci Touba Mosqué soxna Ami Bousso nek ci Touba Mam Bousso Sar nek ci Touba ak Fat Koumba Sey nek ci Baghdad Ley soxna Fat Dam Diop soxna ci Patou Moy Tagué nek soxna Baye Bare Diop Baye Bare Diop Baye Bare Bah ko Safiullah Baye Bare Bah nak wañi ko no altini dal ci Touba Mosqué ñu rop ko nak ci Touba Bakhé ñaan gi nak mom ñaanuk Baye Bare Bah japp nañ ko ëlëk alarba ci Touba Mosqué amon na 90 ans témi rek manké fukk dal amon nako Seigne Modou xuma ci Dakar gi way Seigne Babacar xuma nek ci Dakar gi way gën jéggal ma soj mi la Seigne Modou xuma ci Dakar gi ak Seigne Babacar xuma ci Dakar yëmbël ak Seigne Khalifa xuma ci Dakar yëmbël Seigne Modou xuma ci Dakar Passel Mam Diar Khoule nek ci Dakar Passel ak Ndey xuma xuma Dakar Pigen ak Seigne Mbacke xuma ci Ngari xuma Seigne Khadim xuma Ngari xuma Seigne Omar xuma nek ci Sadikar Seigne Ndama ad nek ci Belxo soxna Awa Mam xuma ci Belxo Seigne Ibrahima xuma turundul dekk ci Fouta soxna Fatih xuma di mag nek ci xuma Samané nga tagge Baye Ibrahima nak wañi ko na Baye Ibrahima wañi ko na altini dal niki dem ci Dakar yëmbël talata tay dina lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba ci Dakar yëmbël ben barak terrain sotrak joom ñaar fukkat joom ñaar amon nako Seigne Cheikh Gadiaga ci Gadiaga Alhaji Mamour Sill maire de Medina Dakar ak Amirou Nging ancien maire bu Medina Dakar ma Modou Ndiaye nek ci Kayar ak Cheikh Sane nek ci Makassar ak Baye Fall Ngebel ak wa marché poisson Serigne Sek Keur Mor Sek Ousseynou Fa responsable politique ci Ndiadjar Ngagne Diallo responsable politique dekk ci Thial Gora Mbaye di Gora nek ci Touba magasin Badam Modou Sey di Gora nek ci Touba Mam Gor Sey di Gora nek ci Thiéthié Boy Sey nenañ Boy Sey di Gora nek ci Thiékène Boy Sey di Gora nek ci Thiékène ak son Ante Seck di mag nek ci Touba Baye Mor Seck dom nek ci Thiékène ñom ñep ñu bolo di tagge Baye Cheikh Diakhaté Seck Baye Cheikh Diakhaté Seck wañi kun altine niki dem ci Touba ñu rop ko dem ci Khourumbaké ñaan gi nak tay lay doon talata ci Thiékène amono joom ñaar fukkat bami wañeku amon nako Seigne Bassirou Mbacke Tawfekh Seigne Bassirou Lo Khalifa Po Seigne Modou Fallo ci Touba Seigne Cheikh Dié Lo nek ci Ndam Cheikh Ndam an nek ci Belxo Bass Mati Bass Fatih Niass nek ci Belxo Ibrahim Mbacke an nek ci Belxo Seigne Mor Niass Imam ci Belxo Mor Soxna an nek ci Belxo Alhaji An ci Belxo Nar An ci Belxo Cheikh Fall Awa Ndiaye ci Belxo ak Mass Ndel An nek ci Belxo Moustapha Soxna An nek ci Belxo Cheikh Balla Ndiaye nek ci Belxo ak Mar Ndoubé An Paté Diagne Belxo Cheikh Diagne Ibra An Mati Sall Alhaji Tala An mo len di tagge soxnam soxna Ndey An soxna Ndey An nak wañé ko no dal samedi ñu denc ko nak ci Tiondo Safiullah soxna Ndey An wañé ko no samedi biñu wessu ci Tiondo soxna Ndey An wañé ko no samedi ci Tiondo ñu rop ko nak ci Touba waye nak ñaan gi mom japp nañ ko talata tay ji inshallah ci dekk bañ nan Tiondo Lobe gay ak Lobe gay di gor nek ci Touba Daruminam ak Mam Fati Diop di gor nek ci Touba Daruminam Ndey Tandiane di gor nek ci Touba Daruminam Njoba Ndiaye di gor nek ci Touba Daruminam Pendelo di gor nek ci Touba Daruminam ak Ndey Marem Gueye di gor nek ci Touba Daruminam Maguette Diaw nek gor ci Touba Daruminam Faba Touré di gor nek ci Touba Daruminam Baye Fall di gor nek ci Touba dar marché mam bitte ke fama be di gor nek ci Touba dar tonzi ami lay jow di gor nek ci Touba dar tonzi ak ndey gey lat mum ton di gor nek ci Touba forage kine jengen di gor nek ci Touba forage ndag ngom di gor nek ci Touba forage marema sek di gor nek ci Touba dar tonzi Issa Gueye di gor nek ci Touba dar tonzi ak Sodo Cham di gor mon ci Italy mam Asta Diaw di gor ci Jakay Seigne Saliou ñu tagge soxna Mati Diaw dal
way nekuna altine niki dem ci Touba Daru Minam rob ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon alar ba ci Touba Daru Minam jakké Seigne Saliou amono témrat bu manké fokum Seigne Sangu Diop mom Seigne Dame Diop sonna Astu Mbacké Diop nek ci Daru Fanay ma Ami Diop mom Seigne Dame Diop ak sonna Abi Diop mom Seigne Dame Diop sonna Abi Diop mom Seigne Dame Diop sonna Diop mom Baye Dame Sek Baye Lat Diop mom Seigne Fallu Diop ngéra nen ak mam sonna Diop nek ci Touba ngéra nen Senebu Diop nek ci ngiranen ak mam Dia Diop nek ci Touba sonu Diop nek ci ngiranen sonu mam Abou Diop di sonu nek ci Touba Cheikhouna Diop mom Seigne Fallu Diop di gor ci Fatou nogoy lay dom la mo fi ndesu tagge bi di tagge papam bay bar ba bay baraba nak wagneku no altini dal niki dem ci Touba Mosquée ñu ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak ele lay doon alar ba ci Touba Mosquée amone timrat bu manki fuk amanako Seigne Moustapha Khouma ci Galek Seigne Abdou Khouma ne ci ngeen ak Seigne Bathie Khouma ne ci ngeen sonu Aïssa Dieng ne ci keur mor ak Abdou Sar ne ci ngeen lak Sirakh Abdou Sar ci ngeen Sirakh Ndey Fatim Sar ne ci Thiès Lay Sar ne ci ci Niaxen Ndey Tiane Ndey Tiane Gueye di goro nek ci Dakar yembal ak Seigne Madjay Khouma Jarbat la nek ci Côte d'Ivoire Seigne Goro Khouma di Jarbat nek ci Khouma Samane Goro Sar di Jarbat nek ci Khouma Samane ak Ibrahim Meysse Khouma di Trondo nek ci Khouma Samane ñu tag bay Ibrahim Khouma bay Ibrahim Khouma wañe ko na altiné dal niki dem ci Dakar yembal way nak talata tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëg lay doon alar ba ci Dakar yembal ben barak terrain sotrak amono nak joom ñaar fukata joom ñaar bami wañe ko Ibrahim Kumbalé nek ci Koudiane ak Cheikh Adamay nek ci Koudiane Jagalé nek ci Koudiane Boussolé ci Koudiane Morlé ci Touba ak Modou lay nek ci Touba ak Ben lay nek ci Touba Moussa Gueye nek ci Touba Ndoumbé Diaye nek ci Touba Ada Diop nek ci nexeji soxna astoufal lay di son mo fi ndetu tagge bi di tagge borom kërëm baye cheikh jaxate sek baye cheikh jaxate sek dal wañe ko altine nek dem ci Touba ñu rop ko dem nak ci Khourou Mbacké ñaan gi nak télé don talata ci cieken amuna jum ñaar fukat nak bañ wañe ko amon nako Serigne Niang Thiey télé ak Ndey Fatou Fall nek ci Touba Daru Tanzil Adi Niang ci Touba Daru Tanzil Fama Fall nek ci Touba Daru Tanzil Ndiaye Diop nek ci Touba Daru Tanzil ak Momi Diop mom Baye Abdou Diop ci Touba Garage Daru Modou Niang Digor nek ci Touba Daru Tanzil Baye Sall Wiley dom la ci Touba Ndamatou ak Mam Ami Badi su dom nek ci Touba Domaine ba Mam Diara Badi dom nek ci Touba Daru Tanzil ak Mam Fatma Badi dom nek ci Touba Ndey Ndiaye Badi dom nek ci Touba Ndey Ley Badi dom nek ci Mboro ak Maymouna Badi dom nek ci Touba Domaine ba Bali Badi di dom mo fi ndey tutagi bi di tagge papam nak baye baraba wagne ko altine niki dem ci Touba Mosquée ñop ko dem ci Touba Bakhia ñaanuk baye baraba nak japp nañ ko ëlëk alar ba ci Touba Mosquée amono timrat bu manké fukku dal amon nako bami wagne ko Seigne Moustapha Dieng ci Touba Daru Minam ak Seigne Papa Khouma nek ci Touba Seigne Mam Thierno Khouma nek ci Touba sonu ngone sar ci Touba Telibes ak sonna aram jeng ci Touba Telibes sonna ndey jeng nek ci Touba Daru Minam mam jaara khule ci Touba marché okas sonna ndey job nek ci Touba ndey xuma nek ci Touba Seigne Fallu Diatte nek ci mene nasta Serigne Diaye Loche ngay ngay ak Ibrahim Fall di Trondo dekk ci ngay ngay ñu tagge bay Ibrahim Khouma wañe ko na altine dal niki dem ci Dakar yembal ñu fassiyene ko rob tay ji 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi nak ëlëg lay doon alar ba ci Dakar yembal ben barak tene sotrak amono jom ñaar fukata jom ñaar bami wañe ko Seigne Cheikhouna Diop ci ci sinu ko ndiyen baye serigne lay bilal di baye serigne lay bilal jumaa seigne sallu ak ngodo lay nek ci sinma ko mbak alaji lay lay nek ci tuba yon dar rahman alaji ibrahima be ci tuba dar khudous cheikh lay mu mak ak njabotu seigne abdou karim bay ko kumba job nek ci keur ci tuba keur seigne sidi makhtar jili ndjay ci tuba yon dar rahman ak mbolam nak president daire mubarak ak seni membre Seigne Makaba rak la ci Fatou mo fi letu tagge bi di tagge magam nak baye baraba wagne ko altine dal niki dem ci Touba Mosquée ñu rop ko dem ci Touba Bakhia ñaanuk baye baraba nak japp nañ ko dal ëlëk alar ba ci Touba Mosquée témrat bu manki fuk amono ko ñu delu diko jale rakam ji ñu wax Seigne Makaba di rakam nak ñi ngi koy koy jale ak njabot jep te bawun ci nak kenn Basirou An ci Touba Mousso Bé Tafa Bousso An ci Bellokho Samba Cissé nek ci Ndop Ibra Ndiara Diagne nek ci Ndop ak Ngagne Gadiaga nek ci Ndop Mamar Gadiaga ci Ndop Cheikh An nek ci Forage ak Bathie An nek ci Touba Alhadji Mor An nek ci Touba Bakay An dekk ci Sekhawga Cheikh Mohamed Binta Gadiaga Modou Gadiaga nek ci Ndop Gora An ci Touba Gédé ak Baye Diagne nek ci Ndop Baylo dekk ci Ngadig
serigne jay nek ci khatar ak yadna an ci khatar aladji taala an batay moy tagge soxna soxna ndey an nak wañe ko no samedi dal ñu denc ko ci soxna ndey an wañe ko no samedi ci tiondokh ñu denc ko ci touba ñaan gi nak mom tay ji lay don talata tay ji lañ ko ñaanal yalla ci tiondokh juroom ñaar fikkat amon nako bami wañeekum batay ci walu tagge seigne muntaha basir khalb general premier touba seigne basir mbake khalb seigne salou seigne mustapha mbake da khalb seigne mamour falilou ak seigne basir diop jonne seigne modou diop seigne ci wañe ko baye cerno mbay ak ndongoy tak deri cheikh massamba diop cheikh ba mom baye moussa ba mamoudou ba mom baye fallou ba cheikh mbake ba mom baye serigne makaba cheikh ba mom baye modou diop ba keur ñakul ak mam lay ci touba garage dakar baye cheikh khadile ci touba taysir mam ba dom la ci fatou de ci touba taysir seigne makaba mu ndaw dom la ci fatou khadim ba dom la ci fatou ñoy tagge sen baye baraba nak wañe ko no altine nek dem ci touba mosquée baye baraba nak rob nañ ko dem ci touba bakhiya way nak ñaan gi mom ëlëg lay doon alarba ci touba mosquée amono temnat mu manke fuk mu wañe ko cheikh nambake mom seigne ablate ak seigne sang diop khalpap seigne souleyman diop njabot seigne souleyman diop seigne ablate diop ci touba ngirenen ak mam fati diop nek ci touba madina 5 beti diop ci daru sam ak cheikh seg nek ci keur mor sek cheikhuna diop digor ci fatou nogoy ba dom la ci fatou ño tagge baye baraba wagne ko no dal altine nek dem ci touba mosquée way nak rob dañ ko dem ci touba bakhiya ñaan gi dal ëlëg lay doon alarba ci touba mosquée timrat bu manki fuk amon nako bami wagne ko allah ji Alhaji Ousmane Ndiaye Modou Anta Noto Guy Jama Alhaji Modou Fall Ndiaye Noto Guy Jama ak Moulay Ndiaye Baye Fall Noto Guy Jama Cheikh Anta Ndiaye Noto Guy Jama Ilman Alhaji Mori Balla Ndiaye Noto Guy Jama Alhaji Mori Omar Ndiaye Noto Guy Jama ak Alhaji Sang Ndiaye nek Noto Guy Jama ak Alhaji Ngunde Fatou Gueye nek Noto Guy Jama ak Imam Mori Fatika nek Noto Guy Jama Alhaji Cheikh Fall Kabou nek ci noto guy jama Modou Fall Kabou noto nek ci guy jama ak Alhaji Ablaye Mar Diop ci noto guy jama ak Cheikh Diop nek ci keur baba Alhaji Modou Gadiaga nek ci Gadiaga ño tagge Cheikh Ndiaye Ami Diop Cheikh Ndiaye Ami Diop Cheikh Ndiaye Ami Diop nak wañe ko no dal altine nek dem ci noto guy jama nenañ nak denc nañ ko dem ci Touba Bakhiya waye nak ñaan gi mom talata tay ji lañ ko ñaanal yalla ci noto guy jama joom ñaar fukata joom ben amon nako bamuy wañe ko muy 76 ans Alhaji Modou Asta Alhaji Modou Asta si noto guy jama Saliou Jan noto guy jama ke Moulay Kabou di gor nek ci jama ak Djibi Jandi noto guy jama Omar Diat noto guy jama ak Abdou Fall Thioun nek ci noto guy jama ke Alhaji Ali Ndiaye nek ci Alhaji Ali Ndiaye Imam Sagal ak Abdou Sambou noto guy jama ak Ngonbe Ngouda Diop ci Keur Mbay ak Modou Ball noto guy jama Goro Diop dekk ci Dakar lay ak Ibrahim Anta Ndiaye nek ci Tiwaone Mbaye Ndiaye noto guy jama ño tagge Cheikh Ndiaye Ami Diop Cheikh Ndiaye Ami Diop dal wañe ko no altine nek dem ci noto guy jama ñu rob ko dem nak ci Touba Bakhiya laju nak ci walu ñaan gi talata tay ji lañ koy ñaanal yalla ci noto guy jama amono joom ñaar fukat ak juroom ben mor diop kabu nak baye fall noto guy jama mo fiñ lesu tagge bobu don ko o tagge seigne fall fall abdou sakor seigne ci kwañiku ak alhaji ibrahima ndia ci soru yor kaddu ko noto guy jama ak alhaji mar samb ndiaye noto guy jama ak abdou sangar ndiaye makora nek ci ngi noto guy jama baye ndiaye makora nek ci noto guy jama ak mustapha ndiaye makora nek ci noto guy jama serigne ndiaye makora nek ci noto guy jama ak seni bu ndiaye rak la nek ci noto guy jama papa ndiaye makora nek ci dakar yarakh assane ndiaye rak la nek ci thiès madina fall ak ndiaga job nek ci dekk bañ nan yatte serigne modou fay khari la nek ci noto guy jama dam jaw noto guy jama abdou ndiaye keur dekk ci keur jëmb ño tagge cheikh ndiaye ami diop cheikh ndiaye ami diop wañe ko no altine nek dem ci noto guy jama ñu rob ko dem nak ci touba bakhiya waye nak ñaan gi mom talata tay ji lañ ko ñaanal yalla ci noto guy jama amuna jumna fukata juroom ben 76 ans batay mor diop kabu nak baye fall noto guy jama mo fiñ lesu tagge bo batay don ko tagge seigne muntaha basirou mbake khalif general kulmi touba seigne mou murtala mbake ibnu seigne falilou abdou an bambay dom ci patu fallu an italie fallu kan ma bamtuat ko seigne muntaha basirou khalif general kurme touba seigne murtala mbake ibnu seigne falilou abdou kan bambay dom ci patu fallu kan italie dom ci patu adja fama sa son la ci patu kinne kan dom ci patu bintou kan te ndiarem buso kan keur gu mag ndiarem dom ci patu basirou kan te touba dom la salou kan dom la te ndiarem ño tagge alhaji ibrahima fall kan
Alhaji Ibrahima Falcane, Alhaji Ibrahima Falcane nak bañekuna altiné dal niki dem ci ndiarém ñu rop ko dem ci kër gu mag ndiarém way nak ñaan gi mom ëlëk alarba lañ ko ñaanu yalla ci ndiarém lettre baangi baye ko ci Samba Beru Plantan RTS ci marché Khayra néna téléphoneam dal 76 le 669 44 40 76 669 44 40 Aliou Dia nek ci noto guy jama Alhaji Ablaye Dian ci noto guy jama Nar Fall nek ci Maka ak Nogay Gay nek goro dek ci Maka Ndaye Gay di mak ci fa dek ci kër Baba Samba Wadi nek ci kër Ndjay ak Tala Gay nek ci Dakar Malika Mor Babu noto guy jama Allah Wad ci kër Ma Diagne ak Ami Wad ci kër Ma Diagne Ndjay Kumba Ndjay noto guy jama ak Monsieur Mbaye nek ci France Adama Ndjay nek ci Touba Massata Ndjay nek ci Thiès ak Alhaji Balla nek ci Beyti ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge Cheikh Ndjay Ami Diop Cheikh Ndjay Ami Diop wañeku na altiné niki dem ci noto guy jama ñu rob ko dem nak ci Touba Bakhia ñaan gi mom néna ñu talata tay ji lañ ko ñaan yalla ci noto guy jama joom ñaar fukata joom ben amana ko batay Modou Diop Kabou Baye Fall noto guy jama mo fiñ letu tagge bobu don ko tagge Alhaji Magay Ndjay ancien maire de noto guy jama sonna Debo Ndjay rak la nek ci Touba Fatou Wade di son nek ci noto guy jama Sagar Ndjay di son nek ci noto guy jama Alhaji Mor Sour di noto guy jama ak Mor Fay Ndjay di dom nek ci noto guy jama Lampe Ndjay dom na nek ci noto guy jama ak Nogay kuñ wax Nogay Sagal Nogay Sagal Ndjay di dom nek ci noto guy jama Samba Dien chef de village bu noto guy jama Alhaji Sille di gor nek ci Sagal Tafa Kanji di gor nek ci Segal ak Makan Ndoy nek ci Segal Modou Fall Ndoy nek ci Chamaay gor Ladiane Ndjay nek ci noto guy jama Balla Ndjay noto guy jama ñom ñep ñoy tagge Cheikh Ndjay Ami Diop Cheikh Ndjay Ami Diop wañeku no dal altine nek dem ci noto guy jama ñu rop ko dem nak ci Touba Bakhia ñaan gi mom télé don talata ci noto guy jama juroom ñaar fukata juroom ben amon nako Modou Diop Kabou Baye Fall noto guy jama batay mo fiñ lettre tagge bobu don ko tagge Monsieur Maguette Mbaye membre de maire de la commune Monsieur Maguette Mbaye maire de la commune de Noto Guy Jama docteur Cheikh Noto Guy Jama ak kuñu wax nak Babacar Ndjay Noto Guy Jama Gora Diane responsable politique Noto Guy Jama Yankoba Diane Noto Guy Jama ak Moussa Ba ci Beyti Ndjay ak Salou Ndir ci Tor Alhaji Aliou Ndjay ancien retraité Noto Guy Jama ak Seigne Ndogol Si Noto Guy Jama ak Baye Abdou Si Noto Guy Jama Moustidia ma nga ci noto guy jama ak Alhaji Idi ba nek ci Touba Cheikh Ndjay nek ci Touba ak Morso noto guy jama Alhaji Sangone Ndjay ci Touba ñoy tagge dal Cheikh Ndjay Ami Ndjay Cheikh Ndjay Ami Ndjay Cheikh Ndjay Ami Ndjay dal wañeku no altine niki dem ci noto guy jama ñu rob ko dem ci Touba Bakhia ñaanu Cheikh Ndjay Ami Ndjay nak nenañu tay jilé don talata ci noto guy jama jom la fakata jom ben amana ko batay Modou Diop Kabou Baye Fall noto guy jama mo fi lettre tagge bob don ko tagge Seigne Moussa Mbacké Muntakha noto guy jama Imam Alhaji Hassan si noto guy jama Alhaji Mor Khadi Ndjay chef de village bu noto guy jama Lampe Ndjay Makorak nek ci noto guy jama Imam Seydou Sow nek ci noto guy jama Mor Khari Djoum nek ci noto guy jama ak Yankoba Ndjay Mbène nek ci noto guy jama Ibrahima Diouf ci noto guy jama Cheikh Ami Thion di gor nek ci noto guy jama Mori Kouma Faye nek ci noto guy jama ak kuñu wax nak Paté Marsaw Pacci lañ bind de xama Paté lañ bëggoon bind xamna ñu bind Pacci kon nak Paté Marsaw ak Baye Salou Ndjay Makorak nek ci noto guy jama ñu tagge Cheikh Ndjay Ami Diop Cheikh Ndjay Ami Diop wañeku na altine niki dem ci noto guy jama rob nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom télé don talata ci noto guy jama joom na fakkat joom ben amon nako Modou Diop Kabou Baye Fall noto guy jama batay mo fiñ lettre tagge bo don ko tagge Bilal Ka chef de village ak professeur Ibrahima Ka maire de Belengara Ferlo Madina Sek maire de Ribo Escal ak Mburu Ka maire de Gente Paté Abdou Karim Ba Belengara Ferlo Ali Dumburu Sow Amat Dawa Diallo ci Reneru ak Mor Kan bëgg jamm ci Njogop Ablaye Ndiang chef de village bu Belengara Adama Fay Daru Salam Lumbi ak Ngor Sanche Afia Papa Ndjay nek ci Medina Ndjay Tolé Ndjay ci Touba Dende ak Ajuma Baxum Alhaji Tala An mo len di tagge soxnam soxna Ndey An nak wañeku na samedi dal ñu dopp ko nak ci Touba kon nak ki wañeku muy soxna Ndey An wañeku na dal samedi ci Tiondokh ñu denc ko nak ci Touba ñaan gi nak télé don talata inshallah tay ji lañ ko ñaana yalla ci Tiondokh joom ñaar fukat amon nako bami wañeku batay ci walu tagge
batay kon ci walu tagge señ basirou mbake khayra de señ ci ki wagne ko ak njabotu alhadji mali jeng nek ci mabo di mam ci fatou señ muntaha jeng nek ci mabo di ba ci fatou ndey la ci ndey la nek ci khayra ak señ moustapha ndey nek ci xombal señ maodo jeng rak la nek ci keur mbuki ak señ khas job nek ci dekk ba nan ndioko señ ousseynou job ci dar minam di yalla ci fatou señ bacci job khayra di yalla ci fatou ousseynou mor mbacci ndey gar bu mak di ya ci patu ak mbonu be job nek ci ndamatu di mak ci patu kunte ci se menager gaynde fatma di goro ci patu mor ci ci daru salam ni jay la moy tag nak darbatam abdou jeng dal mo wagne ko abdou jeng nak wagne ko altine dal niki dembu ci hopital bu jemul abdou jeng mi nak tay ji lañ koy denc inshallah ci baqi touba 11h ci suba waye nak ñang koy wajale ci jenance yu ndek ci touba laju nak ci walu ñaan git tay ji lañ koy ñaanal yalla ci touba khayra 2 are mbay saxo wetu serigne bass wetu keur serigne bass amone ñen fukat bam wañe ko muy 40 ans sidi job ci khayra de bari ci patu kine sedi sonna ci khayra de cheikh lumbel job di mag na ci khayra ke njaxat job mag la ci patu ci khayra sonna magir job ci touba domaine ba di mag ci patu mam cisé gambi ndele ci patu ak mbène jay nek ci bambay ser bambay ndele ci patu bay serigne cisé borom dekk ci sé kiliman ni jale ci patu alaji cisé di mag nek ci musobe mamoun cisé daru salam ni jale ci patu sonna bint ci nek ci khayra de jigen la ci patu aram fall di sonna ci khayra awa ñilan di sonne ci khayra 2 ñu taggé nak abdou jeng caroleur wañé ko na altiné nek dem ci hôpital bu jëmul ñu fasiyéné ko rob tay ji nak 11h ci suba ci baqiya touba way nak ñang koy wajalé ci jenance yu ñëk ci touba laju nak ci walu ñaan git tay ji talata lañ koy ñaanal yalla ci touba khayra 2 are mbay saxo wetu serigne bass wetu keur serigne bass amono ñen fukat bam wañé ko

0: me.
1: Money worry me, yo. I tell you, San Mino, some of them tongue and a jerry in a color, journal parle. Buma jumule sama rek ci aji fatou bari moy ñew maneko ci kokoy madame diop maneko ci di len dictel legui le bref de 11h mom aji fatou bari bu ko defé bu paré ma del ci wat peut xalat sañ rof galañ yi djel ciol mi dind ci ñaari pek mu bexex ibrahima fall a tout à l'heure.

ko ci di morom jobaram jam ci mandela ndele nday mané ko ci duma ko teggi ben yon man mi mako wax Ibrahima Falgani bakal ale baba mané koy bëgg way